Era estatico, imparato, gli sparei un beso a su bocca, cazzi se ne vuolve loca. Io una pista emozionata, impressionata, trastornata, se mi puso panzata, che statura che pare, però lui vuole abbracciarla, se mi puso di sparare alla cosa.